FBI stanno in cerca. O Ivo, Los Autos della Polizia, Harar, prende al banco. Diego, alla calle.